ya daali yoon deymane yoon ñi mu leen di boole leen ci kurel bi jang xasaay ñi ci bi jang alquran ñi ci moy khatmatu alquran ñi mu leen di def loolu di leen lire lo yeneen way yi ñu daan tagge yentu bi sallallahu alayhi wasallam ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak lu ne daal ñi mu leen di

E aí, meu... Yengel, gigi nyepu bur nyerefah. Nyer di santri, nyer di gerem, nyer duka di ndara tarah. Mai duka di santri dana, tesa duka dangi ni di dalah. Pisi fori ya masolal, jindi yangi ya kota bah. Napi yangi boalin dawal, say barat le gonti di bah. Yen say ni sokhne.